E a russa veda, go russa se fa russa, russa, russa. O russa veda, ga russa se fa russa, russa, russa. A pressa isse, per ta capessa. E a russa con una mossa maliziosa, l'arra passa. Wait, wait!

che la fa colombrina e chi li chiusa piccia sta rossa malubina di casa fide fa. La rossa veda, con russa se fa russa, russa, russa, russa veda, che rossa se fa russa.

0: russa. A russa quando vedo russa la vena bossa.
1: Che la fa colombrina e che le chiusa a piccia sta rossa malubina di casa fide fa. E a gente vede che russa se fa russa russa russa e veda russa casa fa rossa rossa.